Sono le energie gate, tema in privare di vero gesti, ferma e schitti che hai. Program chal rea ji sogat, equal effetto sabda, karriya swagat, me harpreet, jodhya hoya, tuhade naal is mehfil de vich.